senza morire. È una rosa senza spine. Fuck le gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non ti

scusa, bra, sla, scusa. Mamma, se, ma, mamma, scusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi